tierra no lo sabe. Yo sono el vento, sono la furia que pasa y que porta con sé. Ho traversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così.

c'è chi n'ha cercato consigli, adesso com'è che bisogna fare? Ah, c'è chi n'ha cercato consiglio e la foggiana si deve chiamare. La foggiana che con segreto

che mette tutti a subuglio e mai indietro fa ritornare, che mette tutti a subuglio e mai indietro fa ritornare. Che dolore, che tremore, non c'è posto più dove.

quello che aveva gli ha tolto di corpo con l'uncino della sua mano. E l'anima l'ha gettato per terra per l'abbraccio della scodella. L'anima l'ha gettato sul cinto.

0: comprato la caccavella, ho comprato la caccavella.
1: La caccavella.
0: Per amore della mia bella, per amore della mia bella,
1: di tua sorella.
0: Se la luna mi guarda e balla con quel viso di pasta frolla,
1: di pasta frolla,
0: me ne infischio pure di quella, canto questa serenatella.

sorella. Ma risposto lo buongurata, tu fratello sei rovinato, tu stai inguaiato. Nell'amore ci vuol pazienza, devi fare la pe-

0: state buone.
1: Quando venghi zitte, quando venghi zitte, quando venghi zitte anche vengo l'umarite, quando venghi sola anche vengo l'uguaglione.
0: Wee, oh, wee, e tu lo sai che tengo io.
1: Wee, oh, wee,
0: e tu lo sai che tengo io.
1: Io tengo la uccetta calore.

pare. Subito. Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai quello che ti pare.

Noi conosciamo, conosciamo la montagna. Chi siamo noi? Siamo i due.